0: Sogno così non ritorni mai più. Mi stringevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggianse, proteggianse, brace, brace. Ne sapete se lo stingo verde si stanno braghi. Vamos, vamos, signori. Salte.
0: Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

del sole d'ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel felice stare qua nel bosco. Con le mani e la